0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Get up! Countdown.
4: DJ Nick gives you the best music.

0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International, love his music.
7: Expert Production, Choke Music, Julia Dumitrache.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Mercoledì 1 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Voi non ci crederete, ma siamo già nella seconda metà dell'anno, quindi 1 luglio 2026. Ebbene, il sole è sorto alle 5.38 e tramonterà alle 20.49. Oggi la chiesa ricorda San Teodorico di Mont-d'Or e San Marziale di Limoges, ma facciamo gli auguri anche a tutti coloro che portano il nome di Ester. Andiamo nel tempo, perché il 1 luglio ha spesso cambiato la storia, la tecnologia e la cultura popolare. Nel 1867, con l'entrata in vigore del British North American Act, nasce ufficialmente la Federazione Canadese. Ancora oggi nel paese il 1 luglio si festeggia il Canada Day. Nel 1903, alle ore 15:16, a 6 km da Parigi, prende il via la prima tappa della storia della grande bagle. A inventarla fu il giornalista Henri Desgrange, per lanciare il suo giornale sportivo L'Auto Parte, il mito del Tour de France. Nel 1979 la Sony lancia sul mercato giapponese il primo Walkman, costa circa $150 ed è una rivoluzione epocale. Per la prima volta nella storia la musica diventa davvero portatile e personale. Nel 1997, sotto una pioggia battente, dopo 156 anni di dominio coloniale britannico, la bandiera del Regno Unito viene ammainata. Hong Kong viene formalmente riconsegnata alla sovranità di Pechino. Passiamo ai compleanni famosi. Se oggi compite gli anni, sappiate che siete in ottima e variegata compagnia. Festeggia oggi 74 anni un mito della televisione italiana, Paolo Cevoli, l'indimenticabile assessore di Zelig. Spegne 65 anni l'atleta del secolo, il figlio del vento, Carl Lewis, vincitore di ben 9 ori olimpici. E compie 59 anni l'attrice e modella Pamela Anderson, diventata un'icona globale degli anni 90 con la serie Baywatch. Un pensiero invece speciale oggi va alla memoria di Lady Diana, la principessa del Galles, che era nata proprio il 1 luglio del 1961. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il tentativo del tycoon di abolire lo ius solis tramite decreto esecutivo. Ondata di calore che sta flagellando l'Italia inizia finalmente ad allentarsi. Una svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo dello scorso 16 ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Tensione altissima tra il Vaticano e i lefevriani. Tra poco nella nuova edizione restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il tentativo del tycoon di abolire lo ius soli tramite decreto esecutivo. Chi nasce in territorio americano resta cittadino statunitense. Un duro colpo alla linea dura sull'immigrazione dell'ex presidente che ha reagito furioso, un male per il paese. Ora deve agire il Congresso con una legge. Restiamo all'estero, a Pechino. Durante le celebrazioni per i 105 anni del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping ha ribadito con forza la volontà di annettere Taiwan. Oggi ricorre anche il 29esimo anniversario del passaggio di Hong Kong alla Cina. Ultima pagina, l'ondata di calore che sta flagellando l'Italia inizia finalmente ad allentarsi. Oggi le città con il bollino rosso sono 21, ma domani crolleranno a 2. Il prezzo da pagare però è il maltempo. Scatta l'allerta arancione in Lombardia e l'allerta gialla in altre 13 regioni per forti temporali. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati dell'OMS sui decessi causati dal caldo in Italia e annuncia una rivalutazione. Sul fronte climatico globale, l'osservatorio Copernicus lancia l'allarme: a giugno il riscaldamento degli oceani ha toccato un nuovo record storico. Cronaca, c'è una svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo dello scorso 16 ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 persone di origine campana, 3 uomini e una donna, sono state fermate mentre preparavano la fuga all'estero. Nelle intercettazioni frasi shock di uno degli arrestati: la bomba l'ho messa io, facciamo la storia. Ora gli inquirenti danno la caccia ai mandanti. Tensione altissima tra il Vaticano e la Fraternità San Pio X. Papa Leone ha lanciato un accorato appello ai lefevriani in vista delle 4 consacrazioni episcopali lecite previste per oggi nel seminario svizzero di Econe. Fermatevi, sarebbe uno scisma, ha avvertito il pontefice. Tornate sui vostri passi, la Chiesa è aperta al dialogo. Politica, scontro totale tra maggioranza e opposizioni dopo le parole di Giorgia Meloni sul voler rompere i tabù della destra al Quirinale. Durissima la segretaria del PD Elly Schlein. La premier pensa solo al potere e alla legge elettorale, non ai problemi reali degli italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte annuncia già il ricorso alla Consulta se la nuova riforma elettorale dovesse passare. In chiusura lo sport, con il calcio ai mondiali, Francia e Messico volano agli ottavi di finale, i transalpini superano 3-0 la Svezia. mentre i messicani battono l'Ecuador 2-0. Stasera in campo Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. Ma sul mondo del pallone si abbatte una bufera giudiziaria. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter della nazionale, è indagato per prostituzione minorile. Per il tennis, infine, i riflettori puntati su Wimbledon. Oggi Sinner scende in campo per il secondo turno contro il portoghese Borges. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.
7: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 50 nel comune di Guarene. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Remigrazione, il comitato deposita le 150.000 firme per la legge, ora tocca al Parlamento. Messico, forte terremoto di magnitudo 6. Superenalotto centrata a Roma, un 5 da oltre 182.000 euro. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. In una Montecitorio blindata con i reparti della polizia schierati, i rappresentanti del Comitato Remigrazione e Riconquista hanno presentato le 150.000 firme raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. Dapprima i rappresentanti del movimento si sono diretti verso l'ingresso principale della Camera, ma sono stati bloccati in via uffici del Vicario. Quindi si sono diretti verso Piazza del Parlamento per depositare i faldoni con le sottoscrizioni. Tutto si è svolto in modo pacifico, senza scontri e tensioni. Oggi entriamo in nome del popolo italiano che sta rialzando la testa, almeno in parte. Continueremo a dare battaglia finché la proposta di legge sulla remigrazione sarà discussa e approvata, ha sottolineato, parlando con i cronisti, Luca Marzella, portavoce del Comitato e di Casa Pound. Ci spostiamo agli esteri. Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, a una profondità di 10 km. Le autorità messicane hanno riferito che allo stato attuale non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. L'Istituto Geologico continua a monitorare l'area per verificare eventuali nuove scosse di assestamento. La cronaca centrata a Roma in una tabaccheria di via Oderisi da Gubbio, l'unico 5 vinto martedì 30 giugno al Superenalotto. Il ricco premio da 182.126,42 euro è il frutto di una giocata online. Nessun 6 né 5 più 1 al concorso Superenalotto Superstar numero 104. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è 187.5 milioni di euro. Economia. Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato italiane ha preso atto delle dimissioni di Stefano Antonio Donnarumma dalla carica di amministratore delegato e direttore generale del gruppo. Lo si legge in una nota. Il presidente Tommaso Tanzilli, a nome di tutto il Consiglio, ha espresso il proprio ringraziamento a Donnarumma per il lavoro svolto alla guida del gruppo FS italiane, riconoscendone l'impegno, la professionalità e il contributo assicurati nel perseguimento degli obiettivi strategici dell'azienda e nello sviluppo dei principali programmi industriali. Il Consiglio di amministrazione provvederà ad avviare le procedure previste per assicurare la piena continuità della governance e dell'attività del gruppo, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti, scrive la società annunciando le dimissioni del AD. Sport, oggi scendono in campo Belgio e Senegal per i mondiali 2026 a Seattle, un match valido per i sedicesimi di finale. I Diavoli Rossi hanno chiuso al primo posto il gruppo G davanti all'Egitto, mentre la nazionale africana ha terminato il gruppo I in terza piazza dietro Francia e Norvegia. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Torino International Reality Radio.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Il caldo in primo piano, oggi 21 bollini rossi, ma tregua estrema arriva nelle prossime ore. 4 arresti per l'attentato a Ranucci, l'intercettazione, facciamo la storia e poi spazio allo sport, ai mondiali e al Wimbledon. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Partiamo dalle temperature medie globali della superficie del mare a giugno, che è stato di 20,98 gradi centigradi, superando i precedenti record negli anni precedenti. Come dicevamo, oggi sono 21 i bollini rossi, in Italia 5 morti in 24 ore, ma il governo nega, i temporali sono in arrivo. L'AFA, niente vittime, morto un bracciante nel Mantovano, deceduti a Genova 2 anziani, solo in Francia dal 24 giugno 1000 decessi in più. In Germania è stata registrata la notte più calda di sempre, a Firenze 12 giorni consecutivi da bollino rosso. Nelle prime ore della mattina nelle province di Napoli e Avellino i carabinieri del comando provinciale di Roma, coadiuvati dai militari del comando provinciale competenti per territorio, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, 3 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, emessa dal GIP di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 4 indagati a vario titolo per defezione, porto in luogo pubblico, uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, reati aggravati dall'aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Stiamo parlando dell'attentato a Sigfrido Ranucci. 4 gli arresti. Nell'intercettazione si sente facciamo la storia. Ai 4 contestati reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Auspico passi avanti anche per i mandanti all'attentato di Ranucci, ha detto il sottosegretario Mantovano. Ed ora Alessandro Bastoni, una notizia di cronaca e sport. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter della Nazionale, indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla giunta Bruna Albertini su una società di eventi in Cinisello Balsamo. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia avrebbe organizzato serate per i clienti VIP nei locali alla moda milanesi con la presenza di giovani. Bastoni avrebbe avuto, questa è l'ipotesi, un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. La giovane ha smentito gli inquirenti di aver avuto un rapporto con l'indagato. E ora la pagina sportiva, partiamo dal Wimbledon. Tennis, Sonego e Berrettini, la festa del tie break con Echeverri e Wawrinka, sfide lunghissime e vincenti per gli azzurri che hanno tenuto il campo senza scomporsi. Subito fuori Arnaldi, battuto in 4 set da Cantin Alice, le azzurre Grant e Paolini superano il primo turno, sospesa per oscurità Navone, Cobolli 6-1, 6-7, 3-6. E per quanto riguarda il mondiale, Messico-Ecuador finisce 2-0, gol di Quinones e Jimenez, è il tricolore agli ottavi. Gara posticipata di un'ora per un temporale con fulmini. Francia-Svezia finisce 3-0, doppietta di Mbappé e rete di Barcola. Costa d'Avorio-Norvegia finisce 1-2, decide Haaland. Il CT dell'Olanda lascia dopo l'eliminazione con il Marocco. È tutto. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
7: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio

0: di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Tensione sul fine vita, scontro sulla macchina del CNR. Il Cairo, Nessi Guerra convocata dalla polizia. E poi ci spostiamo a Napoli, una bambina di 2 anni è finita in ospedale per aver ingerito della droga. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un altro caso Libera è tecnicamente possibile e chissà se potrà avverarsi l'ultimo auspicio della donna malata di sclerosi multipla, paralizzata dal collo in giù e morta il 25 marzo con il suicidio assistito, affinché nessuno aspetti 2 anni per un suo diritto. Lo strumento che le ha consentito di somministrarsi il farmaco letale, mandato in vena con un puntatore che ha attivato lei stessa muovendo gli occhi e realizzato dal CNR su incarico del Tribunale di Firenze, è riproducibile, adattabile ai pazienti e consente l'espressione della loro volontà. Lo spiega in commissione al Senato Emilio Campana, direttore del Dipartimento di Ingegneria ICT del CNR, che mette così un punto fermo sulla possibilità per i malati che non possono assumere autonomamente un farmaco. E dalle stanze del Senato si riaccende lo scontro sulla legge sul fine vita, anche nel centrodestra. Se per i meloniani l'autosomministrazione è sempre stata tecnicamente impossibile in Italia, a parte il caso eccezionale di Libera, che è stato il primo a spingerla, è invece Forza Italia. Ci spostiamo agli esteri. La cittadina italiana Nessi Guerra è stata prelevata questa mattina al Cairo e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. La donna è stata raggiunta dall'ambasciatore d'Italia in Egitto Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, che da mesi seguono il caso. La cronaca: i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare, riferiscono i militari, che un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Economia: le vacanze non si toccano e pazienza se per farle, nonostante i rincari, sarà necessario aprire l'ennesimo prestito. Saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate 2026 e tra questi non mancano le famiglie che cercano di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare e hanno scelto di ricorrere a un finanziamento. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio all'istituto di ricerca EMG, nei primi 5 mesi del 2026, proprio per le vacanze, sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriverebbe a circa 170 milioni di euro. Un importo, si legge nell'analisi realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo si aggirava sui 200 milioni. E chiudiamo con lo sport. Oggi, mercoledì 1 luglio, scendono in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo ad Atlanta in Georgia in un match valido per i sedicesimi di finale dei mondiali di 2026. I britannici hanno chiuso al primo posto il gruppo L davanti a Croazia e Ghana, mentre gli africani sono giunti in terza posizione nel gruppo K alle spalle di Colombia e Portogallo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: delle massime sulle isole maggiori. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo. Torino International.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Tensione sul fine vita, scontro sulla macchina del CNR. Il Wall Street Journal: Trump informato su ipotesi della guerra totale in Iran, ma avanti con diplomazia. Intanto in Israele è stato arrestato un cittadino americano con l'accusa di spionaggio per conto di Teheran. Caldo estremo allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani restano solo 2. Copernicus parla di record del riscaldamento oceanico a giugno. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, un altro caso Libera è tecnicamente possibile e chissà se potrà avverarsi l'ultimo auspicio della donna malata di sclerosi multipla, paralizzata dal collo in giù e morta il 25 marzo con il suicidio assistito, affinché nessuno aspetti 2 anni per un suo diritto. Lo strumento che le ha consentito di somministrarsi il farmaco letale, mandato in vena con un puntatore che ha attivato lei stessa muovendo gli occhi, è realizzato dal CNR su incarico del Tribunale di Firenze, è riproducibile, adattabile ai pazienti e consente l'espressione della loro volontà. Lo ha spiegato in commissione al Senato Emilio Campana, direttore del Dipartimento di Ingegneria ICT del CNR, che ha messo così un punto fermo sulla possibilità per i malati che non possono assumere autonomamente un farmaco. E dalle stanze del Senato si è riacceso lo scontro sulla legge sul fine vita, anche nel centrodestra. Se per i meloniani l'autosomministrazione è sempre stata tecnicamente impossibile in Italia, a parte il caso eccezionale di Libera, che è stato il primo a spingerla, è Forza Italia. Per gli esteri, gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso al momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto in Israele, un cittadino americano di 20 anni, residente nell'area di Gerusalemme, sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. La cronaca: dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale tregua del caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e una gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata odierna. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Economia. Nel 2025 l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. E chiudiamo con lo sport. Il Messico raggiunge gli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Nella notte italiana la nazionale di casa ha battuto l'Ecuador per 2-0 ai sedicesimi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Partita dominata fin dal primo minuto, spinto dal pubblico dello stadio Azteca di Città del Messico. Il doppio vantaggio arriva nel giro di mezz'ora, con l'Ecuador tramortito e incapace di reagire. Ora il tricolore se la vedrà con la vincente della sfida tra Inghilterra e Congo in campo oggi, mercoledì 1 luglio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Parte Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. Il Cairo Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. 4 arresti per l'attentato a Ranucci e caccia ai mandanti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Partiamo con la politica. Nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne d'autore, e la visione giornalistica di Mirta Merlino, Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. Ideata e promossa da Vis Factor, realizzata in collaborazione con My Communication, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Turismo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta di Mirta Merlino e Valentina Fontana, con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale. Dal 3 al 5 luglio incontri, dialoghi e approfondimenti con protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, della cultura e dell'impresa. Per gli esteri, dopo l'intervento del ministro Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Era stata subito raggiunta per assistenza dall'ambasciatore d'Italia Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, che da mesi assistono la connazionale e la sua bimba. A riferire del rilascio fonti informate sulla vicenda, le autorità di polizia egiziana hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Amouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Per la cronaca, sono 4 secondo i PM dell'antimafia della capitale gli autori materiali dell'attentato al conduttore di Report Ranucci, che la sera del 16 ottobre del 2025 semidistrusse l'auto del giornalista e causò danni all'abitazione. Il gruppo è stato tratto in arresto dai carabinieri, sono tutti campani della provincia di Napoli e di Avellino, e stando a quanto scrive il GIP nell'ordinanza di oltre 100 pagine, su di loro gravano elementi gravi, precisi e concordanti a ritenere che abbiano preso parte all'azione criminosa e abbiano offerto, ognuno con un ruolo specifico e determinato, un contributo rilevante alla commissione dei reati, messi in atto in cambio di alcune migliaia di euro. Economia, le vacanze non si toccano e pazienza se per farle, nonostante i rincari, sarà necessario aprire l'ennesimo prestito. Saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso di quest'estate e tra questi non mancano le famiglie che cercano di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare e che hanno scelto per questo di ricorrere a un finanziamento. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio all'Istituto di Ricerca EMG, nei primi 5 mesi del 2026 proprio per le vacanze sono stati erogati finanziamenti per un valore pari a circa 170 milioni di euro. Un importo, si legge nell'analisi, realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo si aggirava sui 200 milioni di euro. E chiudiamo con lo sport. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento a maggior ragione con una minorenne. A dirlo, raggiunto al telefono, è l'avvocato Salvatore Sputo, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla giunta Bruna Albertini su un giro di festini con escort organizzato dalla società di eventi MADE di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP. A Bastoni, che ieri ha ricevuto un invito a comparire per venerdì prossimo, viene contestato un rapporto sessuale con una ragazza all'epoca 17enne nel 2020. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 32 ticinese sono possibili rallentamenti in prossimità di Bellinzago in direzione Novara. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 8 di Druento si viaggia senso unico alternato per lavori a San Giglio in orario 6:19. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hey! Torino International.
17: Buongiorno carissimi, siamo sulla 90.0 e parte proprio oggi la nuova rubrica Vacanze in Romania, un viaggio quotidiano fatto di spunti, consigli pratici, itinerari imperdibili e curiosità per chi vuole esplorare questa terra magnifica o semplicemente lasciarsi affascinare da una nuova avventura. E quindi parte oggi, finirà quando finirà anche il periodo delle vacanze, e ogni giorno dalle 13:30 parleremo di una zona, una città, un'area della Romania che è veramente da scoprire.

0: Bene, una vacanza in Romania offre un mix ideale di natura selvaggia, castelli fiabeschi e città storiche a prezzi davvero contenuti. Il periodo migliore va da maggio a settembre e ci sono tantissimi voli diretti dall'Italia, può essere da Roma, da Milano, ma anche da Torino e a prezzi davvero convenienti. Ovviamente il prezzo dipende anche dal periodo in cui volete viaggiare verso la Romania. Le principali tappe imperdibili della nostra del nostro paese sono Bucarest, che è la capitale ovviamente, e vi dirò un po' più tardi che cosa si può fare e vedere nella capitale romena. Poi c'è la zona della Transilvania, dove c'è una visita delle città medievali di Brașov, i famosi castelli di Brani, il castello di Dracula, ma anche Peleș, Sinaia, le regioni del nord dove si possono scoprire i caratteristici monasteri dipinti della Bucovina, parleremo anche di questo domani, e il pittoresco cimitero allegro di Sapunza nel Maramureș. Per quanto riguarda la natura, si può percorrere la celebre strada panoramica Transfăgărășan e fare un'escursione, perché no, nel delta del Danubio.
1: Torino International.

Bene, come dicevo, questa nuova rubrica Vacanze in Romania non vuole far altro se non far scoprire a sempre più persone il nostro bellissimo paese e invogliare sempre più persone a visitarlo. E partiamo oggi da Bucarest, una capitale europea che sta letteralmente vivendo una seconda giovinezza, un tempo chiamata anche la piccola Parigi dell'Est. Oggi è una delle città più vibranti, piene di contrasti e, diciamocelo, decisamente economiche d'Europa. Ebbene sì, oggi vi porto proprio a Bucarest e se avete solo un weekend per visitarlo, vediamo oggi quali sono le tre cose imperdibili da fare assolutamente. E partiamo col centro storico. Sì, vi invito a perdervi tra i vicoli di Lipscani, perché è così che si chiama il centro storico di Bucarest. Dimenticate quindi i palazzoni grigi dell'era comunista, almeno per un attimo, il cuore pulsante della movida e proprio il quartiere di Lipscani. Di giorno è una sfilata di caffè letterari, gallerie d'arte, una delle librerie più fotogeniche del mondo è proprio la Cărturești Carousel, un paradiso di 6 piani total white che è davvero instagrammabile. Quindi se andate a Bucarest non potete perdervelo. Sì, è una libreria, però vi aspetta a braccia aperte, è davvero bellissima, Cărturești Carousel. Di notte invece Lipscani diventa un tappeto di locali, pub e club aperti fino all'alba. Poi c'è il Palazzo del Parlamento, che è il record prima di tutto. Non potete dire di essere stati a Bucarest senza aver visto il Palazzo del Popolo, il Palazzo del Parlamento. È il secondo edificio amministrativo più grande al mondo dopo il Pentagono. È così imponente che si vede persino dalla Luna. Una struttura mastodontica che racconta la storia più intensa e complessa del nostro paese, della Romania. Consiglio da insider, prenotate la visita guidata per vedere i bunker sotterranei. E poi ci sono le terme di Bucarest, è una vera chicca per svoltare il vostro viaggio. A pochi chilometri dal centro c'è il complesso termale più grande d'Europa. Parliamo di enormi piscine riscaldate, scivoli, saune a tema e soprattutto una vera e propria foresta tropicale indoor con centinaia di palme. Vi sembrerà di essere ai Caraibi, ma con vista sulla Romania, il posto perfetto per rigenerarsi prima del volo di rientro.

0: E per i più golosi che vanno a Bucarest, non lasciate assolutamente la città senza aver provato i mici, le tipiche polpette di carne speziate alla griglia, rigorosamente accompagnate da una birra locale fresca e un po' di senape, magari nello storico ristorante Caro Cubere, che vuol dire proprio il caro con birra. Bucarest vi aspetta quindi, è da solo 2 ore di volo dall'Italia. Non so se ci siete mai stati, ma comunque nei prossimi giorni vi parlerò anche di altre zone, di altre mete della Romania. E se per caso ci siete già stati in Romania, perché no raccontarcelo al numero nostro di WhatsApp 380 1080 591. Diteci che cosa avete già visitato, che cosa vi aspettate di ritrovare o di trovare in Romania. Vi ricordo anche che la moneta locale è il RON, il leu romeno, quindi lì non si può pagare in euro, ma dovrete fare lo scambio valuta da euro a RON. E per gli spostamenti, noleggiare un'auto è l'opzione migliore per esplorare l'entroterra in libertà, ma comunque nelle grandi città come per esempio la capitale Bucarest potete anche usare i mezzi pubblici. Le città sono sicure, bisogna fare soltanto attenzione, come anche nelle grosse città italiane, ai borseggiatori nelle zone più turistiche e affollate. Bene, oggi abbiamo fatto questo piccolo tour a Bucarest, domani parliamo dei monasteri dipinti della Bucovina, quindi vi aspetto sempre alle 13.30 per 10 minuti di giro turistico in Romania con questa rubrica che si chiama proprio Vacanze in Romania, proprio perché vogliamo presentarvi al meglio il nostro paese. Sulla nostra pagina Facebook e anche su Instagram troverete anche delle foto che riguardano proprio le mete di cui vi parlo in questa rubrica, quindi seguiteci con attenzione se avete intenzione proprio di visitare la Romania prossimamente. Vi lascio sulla 90.0, ci sentiamo tra una ventina di minuti circa con il notiziario.
1: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Parte Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. La Chiesa e le Fevriani consacrano i nuovi vescovi e scisma. Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne d'autore, e la visione giornalistica di Mirta Merlino, Pantelleria Mediterraneo d'Autore, il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne d'autore. Ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, dell'Assemblea regionale siciliana e del Parco nazionale Isola di Pantelleria e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta Merlino-Fontana con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale. Dal 3 al 5 luglio incontri, dialoghi e approfondimenti con i protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, cultura e impresa. Per gli esteri, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La celebrazione è iniziata con il tradizionale rito delle imposizioni delle mani sul capo dei 4 nuovi vescovi, seguito dagli altri momenti liturgici previsti. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni. La cronaca: è morto Victor Willis, il frontman dei Village People. A dare l'annuncio è stata la band con un post su Facebook. E con profonda tristezza si legge che annunciamo la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor è morto ieri, martedì 30 giugno, a causa di una malattia breve ma aggressiva. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia. Con Willis i Village People hanno conquistato le vette delle classifiche attraverso brani di successo come Macho Man, I Am CA, In the Navy e Go West. Nato a Dallas il 1 luglio del 1951, oggi avrebbe compiuto 75 anni. Economia: nel primo trimestre del 2026 il 45,5% dell'elettricità prodotta dall'Unione Europea proveniva da fonti di energia rinnovabili, in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2025, quando la quota era del 42,7%. Lo comunica Eurostat. L'energia eolica è stata la principale fonte di elettricità rinnovabile nell'Unione, con il 44,9% del totale contro il 42,3% del primo trimestre del 2025. L'energia idroelettrica si è classificata al secondo posto con il 28%, seguita da quella solare con il 17,3%. La restante parte dell'elettricità rinnovabile proveniva da combustibili rinnovabili e da fonti geotermiche e altre fonti energetiche. E chiudiamo con lo sport. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. A dirlo, raggiunto al telefono l'avvocato Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla giunta Bruna Albertini su un giro di festini con escort organizzato dalla società di eventi Made di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP. A Bastoni, che ieri ha ricevuto un invito a comparire per venerdì, viene contestato un rapporto sessuale con una ragazza all'epoca 17enne nel 2020. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
7: Torino International, love his music.

È successo intorno alle 11.30 di martedì 30 giugno per le vie di Chivasso, precisamente in via Paleologi, a pochi passi dal centro cittadino, dal liceo classico scientifico musicale Isaac Newton e dalla Peter Pan scuola dell'infanzia. Una sparatoria, ma anche un fatto di cronaca che assume ora dopo ora i contorni di un possibile regolamento conti. Sul posto subito dopo la sparatoria è stata registrata anche un'aggressione fisica avvenuta nei confronti di un giornalista. All'improvviso, in pieno giorno, questa sparatoria tra i 4 e 5 colpi d'arma da fuoco vengono esplosi nei confronti di Ilacqua, raggiunto all'altezza delle gambe, che cade a terra. Immediatamente soccorso con ambulanza dal personale del 118 di Azienda Zero, dopo essere stato stabilizzato, il 48enne è stato trasferito in ospedale al San Giovanni Bosco di Torino, dove si trova ora in codice rosso a causa delle gravi lesioni riportate. Non sarebbe però in pericolo di vita. Indagano sulla sparatoria i carabinieri della compagnia di Chivasso.

sulle cure ricevute o non ricevute, sui rapporti turbolenti, forse violenti, con l'ex marito, i familiari di Mihaela Belecio e Isabella Cojocariu hanno presentato una denuncia in procura a Torino chiedendo di indagare su questi temi per fare chiarezza sulla tragedia del 21 giugno in via Domodossola, proprio a Torino. Quel giorno Belecio, 39 anni, ha ucciso la figlia, 13enne, Cojocariu, e poi si è tolta la vita. Per mamma e figlia è poi stato organizzato un unico funerale. Belecio era una persona fragile, da qualche tempo aveva interrotto la relazione con l'ex marito che si era trasferito in Svizzera con un'altra donna, era in cura al centro di salute mentale di Corso Lecce. L'avvocato Maurizio Puntunieri, che tutela la famiglia delle vittime, definisce tossica la relazione con l'ex. Ipotizza i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dall'evento morte e omicidio, anche sulla base di alcune chat tra Belecio e la sorella, dove lei parlava della relazione terminata. È colpa mia, con le mie debolezze, scriveva. La donna aveva un appuntamento al centro di salute mentale appena 3 giorni prima della tragedia. Non si era presentata, ma nessuno si è premurato di capire il motivo della sua assenza, segna l'avvocato, riferendo di presunte sottovalutazioni e carenze nelle cure. In passato la 39enne aveva già tentato sia di togliersi la vita sia, sembra, di fare del male alla figlia minore. Non ulteriori visite psichiatriche in urgenza, aveva sentenziato una specialista la scorsa primavera dopo aver visitato Belecio. In procura è stato recapitato anche un video in cui la figlia maggiore riferisce del percorso di cure che la mamma stava affrontando. L'ASL nei giorni scorsi ha già specificato che il centro di salute mentale avrebbe sempre agito correttamente. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Roberto Furlan.

0: Ondate di calore e tantissimi blackout in città, lo sappiamo ormai da giorni, e sembra che lo russo abbia trovato già il da farsi. Dobbiamo chiudere le porte, o anzi i centri commerciali e i negozi devono chiudere le porte. Dice lui: ho firmato un'ordinanza che nei giorni in cui l'ARPA Piemonte segnalerà il massimo livello di disagio da caldo, che è il livello 3, chiede alle attività commerciali di tenere chiuse le porte quando l'aria condizionata è in funzione, aprendole normalmente per consentire l'ingresso e l'uscita delle persone per le normali operazioni di carico e scarico delle merci. Niente più porte spalancate dunque quando l'aria condizionata è accesa, specie se viene dichiarato il bollino rosso per disagio bioclimatico. Si tratta quindi di un'ordinanza temporanea che si riallaccia alla situazione d'emergenza vissuta a Torino, ma che a fronte delle previsioni estive potrebbe riproporsi. E infine, dopo l'ondata di calore e giornate che si sono concluse con ondate di maltempo e fulmini nelle ore serali, sarà un mercoledì segnato da instabilità e pioggia, quello del 1° luglio. A inaugurare un mese, meteorologicamente parlando, ancora tutto da scrivere. Luglio, che ha inizio quasi in totale assenza di bollini per ondate di calore, eccetto un livello 2 per la giornata di mercoledì, ma con una nuova allerta gialla che riguarda il rischio di temporali localmente forti e diffusi. Rovesci che potrebbero irrompere nel cielo già nelle prime ore del pomeriggio, specie sulle Alpi, ma con una possibile estensione verso la pianura. Un'instabilità dovuta all'ingresso di aria fredda in quota che avverrà già nel primo mattino, determinando la situazione meteo del pomeriggio a partire dalle 14, con possibili temporali diffusi su tutta la regione. E quindi attenzione ai nubifragi che potrebbero abbattersi anche sulla città di Torino, insieme a una intensa attività elettrica. Am ajuns astfel la sfârșitul acestei ediții. Eu vă las în continuare cu Parla con Cosimo ca de obicei. Eu mereu de rău după orele 15. Eu vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. Zi frumoasă și un iulie superb să aveți!
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM, per la tua pubblicità.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in collegamento telefonico con Andrea De Martino. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.
1: E chi sta guardando l'intervista in video si accorgerà dal viso che dice: ma questa persona io l'ho già vista, beh, a parte come cantante, come cantautore, ma poi dopo, nella seconda parte del programma, parleremo anche dove. Ci sono due bei programmi che tanti, anch'io, ho seguito, quindi ti abbiamo visto di sicuro.
2: Allora, ovviamente già beccato.
1: Sì, infatti quando mi è arrivata la canzone, la cartolina, ho detto: ma questa persona l'ho già vista, fammi scovare dove, perché mi ricorda qualcosa.
2: Mi sembra un viso conosciuto.
1: Sì, infatti. Allora, oggi si parla di una canzone, appunto l'ultima uscita, che è Era Amore de un Error, quindi sì, è una canzone in spagnolo, ha un ritmo latinoamericano. Allora, quando è uscita e di che cosa parla questa canzone?
2: Allora, Me innamoré de un error è uscita il 29 maggio, ed è praticamente un duetto, e parla di un amore, insomma, un po' complicato, travagliato, di quando uno si fissa con una storia che però senti già che non è quella proprio giusta per te, però tu a tutti i costi ci vuoi provare, sei attratto da quella cosa che fondamentalmente poi ti fa stare male, diciamo.
1: Un bel casotto.
2: È un bel casotto. Esatto, è un bel casotto. Quando ci si incaponisce di qualcosa che però lo sai che dentro di te ti farà stare male, però tu te ci vuoi buttare assolutamente in mezzo.
1: Sì.
2: Ed è una storia un po' particolare, perché è un duetto con Chiara, che è una mia amica e anche una collega di lavoro. Infatti questa canzone non è nata su uno studio di registrazione, ma è nata in ospedale.
1: Voi lavorate in ospedale, giusto?
2: Sì, noi lavoriamo in sala operatoria e è nato tutto un po' in modo...
1: Ma spero non mentre stavate operando.
2: No, no, assolutamente, anche perché credimi, non c'hai né il tempo né la fantasia quando lavori.
1: Ma sai cos'è? Ti allegro la persona sotto che sta dormendo, che magari nel frattempo sente, no, la musica.
2: Sì, quindi... sì, ma guarda, ci sono dei chirurghi che preferiscono un sottofondo musicale quando lavorano, perché comunque
1: ti
2: rilassa.
1: Ma io ti dico, ogni volta che entro in sala operatoria entro sempre con la musica e mi risveglio che c'è la musica. Quindi vuol dire che io ne ho fatti interventi, quindi so cosa vuol dire.
2: No. È una buona tecnica in realtà per rilassarsi, anche
1: aiuta anche il paziente quando siete vado
2: sì, a sì, assolutamente, esatto, sì.
1: Allora, innanzitutto volevo nominare appunto Chiara Alfonsi, che appunto è la tua collega, la tua amica. Come è nata la canzone, più che altro questo featuring?
2: No, guarda, stranamente io a fine turno stavo noi abbiamo gli spogliatoi confinanti, e quindi mi canticchiavo questa melodia che avevo in testa da un po' di giorni. Ah. E per un po' di giorni io e Chiara abbiamo fatto gli stessi turni, quindi a fine turno lei dal suo spogliatoio mi sentiva canticchiare questa melodia. Quindi un giorno a fine giornata apro la porta, esco fuori, mi trovo lì davanti e mi dice: ma io ti devo dire una cosa, perché io sento questa melodia da un po' di giorni che mi è rimasta pure in testa, ma è una canzone tua oppure è una canzone che non ho sentito mai, voglio sapere tutto.
1: Ma allora da lì abbiamo iniziato.
2: Sì, sapeva che cantavo, però magari insomma, magari forse pensava poteva essere una canzone così da qualche parte, quindi ho detto: ma dai, sai, c'ho questa melodia in testa, in realtà vorrei scrivere delle cose sopra, insomma ci sto lavorando. Allora lei mi fa: ma guarda che a me piace tantissimo cantare, io ho cantato così di qua di là, parliamone un po'. E quindi da lì abbiamo iniziato a parlare di questa cosa. Lei, devo dire che si è innamorata subito della melodia, quindi poi abbiamo trovato insieme un testo che rappresentasse un po' questa storia, che poi è anche particolare perché è una bossa nova. Di solito gli amori, insomma, un po'
1: travagliati,
2: finiti male, perché la bossa nova in realtà è una melodia un po' dolce, quindi volevamo addolcire la pillola noi in realtà, sì. Per cui ci siamo buttati su questa bossa nova per parlare poi di un testo invece che va abbastanza bello tosto, insomma, sì. No? Un amore così sofferto.
1: Che dici se andiamo a sentirlo?
2: Vai, sono molto contento.
1: Andrea De Martino, a te il titolo.
2: Me innamoré de un error.
1: Buon ascolto, a dopo.
2: A dopo.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Andrea De Martiro. Andrea, abbiamo sentito e abbiamo anche ballato mentre stavo ascoltando, perché ti porta subito a ballare, a muovere i passi, anche chi è negato come me nel ballo. Tu sei anche ballerino.
2: No, io sono un legno.
1: Ah, ecco, però di solito chi fa queste canzoni perché gli piace muoversi.
2: Sì, allora, no, in realtà no, io sono molto autocritico da questo punto di vista, ma tu devi sapere che da ragazzetto ho studiato anche danza, cioè ho fatto il campo per cinesista in tempi non sospetti, in cui ti obbligavano a fare tutto. Sì. Io prendevo lezione di canto, ma dovevo anche ballare, dovevo fare anche danza classica, quindi in realtà ho un passato da ballerino, però ecco... diciamo che mi preferisco da cantante, ecco.
1: Ma quindi ti abbiamo visto anche sugli schermi ad Amici o quello no?
2: Parliamo dei tempi in cui i ragazzi facevano sia danza che canto.
1: Sì, i primi tempi proprio.
2: E c'era la prova musical, se ti ricordi entravano un gruppo di ballerini che poi arricchivano questa prova e io facevo parte di quella.
1: Allora non eri poi tanto un legno.
2: Sì, no, quello no, però in realtà parliamo di tanti anni fa e comunque anche quella è stata una bellissima esperienza.
1: E parlando di programmi televisivi, io ne nominerei due, che allora, uno rimaniamo sempre nell'ambito musicale, quindi parliamo prima di questo. Titolo?
2: Sì. Titolo Don't Forget the Lyrics.
1: Stai sul pezzo, con Gabriele Corsi.
2: Gabriele Corsi, esatto. Gabriele che ho adorato, amato, una persona spettacolare. È veramente una persona splendida. E lì niente, io comunque sono sempre stato un grande fan del programma, lo ascoltavo da casa ma con una certa fifa, perché dicevo ma no, però in realtà poi l'indovinavo, no? Perché
1: quando sei lì l'emozione ti frega.
2: Sì, no, infatti, quindi da casa tutto benissimo. Allora ho detto, beh, voglio partecipare, ci voglio provare. Quindi, insomma, chiaramente poi quando sei lì la situazione cambia. Però è stata anche lì una bellissima esperienza.
1: Col primo pezzo qual era?
2: No, infatti sono entrato cantando il samba.
1: Però la ritmica ti portava, sì. No? Quindi.
2: Sì, sì, ma poi venivamo da quell'estate lì, insomma, in cui ci hanno martellato con questa canzone, per cui volevo entrare col botto, diciamo. E quindi ho scelto Sesso e Samba. Ci siamo divertiti da subito, è stata una bellissima esperienza. Sì, assolutamente.
1: Poi so che hai cantato anche una canzone di Irene Grandi, La tua ragazza sempre. Cioè,
2: esatto, poi mi sono imbattuto in Irene Grandi.
1: Più impegnativa.
2: Sì, però visto poi lì c'hai due scelte, quindi devi comunque scegliere quella che su cui ti senti più preparato, e quindi in quel caso mi sentivo più preparato con Irene Grandi.
1: E poi c'è stata un'altra canzone che è più delicata, quella anche bella e impegnativa, dei Tiro Mancino.
2: Sì, bellissima, una bella poesia dei Tiro Mancino, Due Destini. Molto bella, sì.
1: E lì un'emozione, quindi.
2: Sì, è stato bello poterla cantare lì, con quel pubblico, in quel programma. Veramente, ti ripeto, un programma televisivo con delle persone che ci lavorano spettacolari, veramente.
1: Sì. Allora, adesso prima di parlare dell'altro programma, perché poi stacchiamo dal discorso musicale, io prima volevo chiederti. Ci sono tre titoli che ho trovato sulla cartolina digitale che mi è arrivata, che sono Sal de Mar, Strade del Sud e Amore y Luna. In realtà ci sono tante altre canzoni che tu hai scritto, che hai cantato, che hai fatto. Sì. Quanto tempo fa hai cominciato a scrivere musica?
2: Ma io in realtà ho cominciato a scrivere musica seriamente durante la pandemia, sembrerà strano, prima cantavo solo cover e poi ti dico, lavorando in ospedale, per me quello è stato un periodo molto difficile dal punto di vista umano, dal punto di vista introspettivo, sentivo il bisogno di tirare fuori delle cose che avevo dentro e la musica per me è stata la chiave liberatoria di questo passaggio. E quindi ho iniziato a scrivere. Il mio primo pezzo è Acqua, che in realtà è un pezzo molto leggero, insomma è un beat molto, anche lì un beat latino, però un pezzo molto leggero. Poi piano piano, come tutte le cose, man mano che continuo a farlo, perché non è semplicissimo poi tirare fuori, almeno non lo è stato per me, tirare fuori quello che sono le tue cose segrete, insomma, le tue emozioni, i tuoi pensieri. Per me non
1: prima erano solo tu e poi più piano
2: dovevi fare. Esatto, è stato liberatorio, però non è stato facile. Poi però quando mi ritrovavo a confrontarmi con le persone che ascoltavano la mia musica e sentivo canticchiare le mie canzoni, lì è stato veramente un bello stimolo per continuare a fare di più. E quindi per ritornare, insomma, sui pezzi che hai appena citato, ho iniziato a cantare della mia terra della Sicilia, quindi del sud.
1: Di quale
2: sono
1: città?
2: Siciliano, sì, sono di Ragusa, della provincia di Ragusa, di Vittoria. E Strade del Sud, insomma, ho voluto dare un omaggio così alla leggenda delle teste di Moro e mi piaceva raccontare proprio la cartolina di Palermo, insomma, di quelle strade, di quella leggenda lì. E anche Saldemare, insomma, che è un pezzo però in spagnolo, parla del mio mare. Io sono terribilmente legato al mio mare, quindi lo canto, lo canto spesso.
1: Eh beh, fai bene, le origini sono quelle.
2: Sì,
1: invece
2: sì,
1: adesso
2: sì,
1: vivi
2: sì.
1: Dove?
2: Adesso vivo a Perugia da un po' di anni.
1: Okay.
2: Ho scelto l'unica regione dove non c'è il mare, pensa un po'.
1: Proprio vero, quindi te che manca proprio il mare.
2: Esatto, esatto, però guarda, quando posto io torno sempre.
1: Sicuro, torno sempre a Sicilia.
2: Sì, okay. Assolutamente.
1: Volevo parlare di un altro programma che prima abbiamo accennato ma non abbiamo detto il titolo e di cosa tratta. È un programma che in realtà non c'entra niente con la musica. Un programma dove si va per vedere una casa per poi comprarla, oppure no, se ne vedono tre, quindi
2: casa a prima vista, esatto.
1: Ma come è stata questa esperienza? Perché io ho conosciuto appunto la Ida e una persona simpaticissima, però come funziona poi all'interno del programma veramente.
2: Guarda, io ho fatto quello su Roma, quindi ero con Nadia, Blasco e Corrado.
1: Ok.
2: E simpaticissimissimi, cioè esattamente come li vedi, Corrado fa morire da ridere.
1: Ho visto che ti hanno dato anche il tritone, no?
2: Esatto, sì, perché in realtà noi cercavamo una casa vicino Fiumicino, perché viaggiamo spesso, quindi era comodo, insomma, avere un appoggio vicino all'aeroporto. E poi volevo, insomma, una casetta in cui poter mettere la mia collezione di tritoni e sirene, quindi da lì è uscito fuori il tridente, esatto, e poi anche insomma una stanza dove potermi dedicare alla musica, perché insomma non sarebbe proprio male una casa appunto vicino al mare, come ti dicevo prima, che mi manca tanto. Per me sarebbe stato il top.
1: E alla fine non siete andati a Roma?
2: Alla fine no, non siamo andati a Roma, però abbiamo visto delle case bellissime, poi chiaramente ci sono in mezzo anche altre cose, però è stata una bellissima esperienza. Loro sono molto molto carini ed è assolutamente tutto vero quello che vedi, cioè loro sono tre veri agenti, ti propongono tre vere case in vendita, perché qualcuno mi dice ma è vero, ma allora
1: però non sei obbligato a comprarle?
2: No, sei solo obbligato chiaramente alla scelta, perché intanto alla fine della puntata, esatto, però no, non sei obbligato, chiaramente poi se tu devi fare un investimento con un budget alto così, magari vedi altre case.
1: Infatti,
2: insomma,
1: infatti quello che noto è che veramente dico, ma questi prezzi sono altissimi.
2: Comunque soprattutto su Milano i prezzi sono quelli, però loro chiaramente avendo delle agenzie, poi se tu sei interessato a fare quell'investimento, magari vedi altre soluzioni oltre a quelle tre che ti propongono durante la puntata.
1: Però giustamente loro fanno vedere le più belle.
2: Però sì, anche lì mi hanno fatto cantare alla fine, guarda.
1: Cos'hai cantato questa volta?
2: Ma mi ricordo, forse lì ho cantato, a parte ho cantato con Nadia la colonna sonora della Sirenetta, e quindi lì ci ho legato tutto il
1: tempo. C'era il tridente, quindi.
2: Sì, ma ho cantato anche delle canzoni mie, ma adesso nemmeno mi dico una canzone mia, ho cantato anche una canzone di Negramaro, insomma. Sì,
1: ma vedi, già aver cantato la tua canzone.
2: Sì, ma guarda, lì è veramente una festa, sono simpaticissimi.
1: Ok, allora io volevo chiedere innanzitutto quali sono i tuoi canali social per poterti seguire.
2: Sì, allora Instagram Andrea De Martino con la doppia O finale.
1: Ok.
2: Il mio canale Facebook, nome e cognome Andrea De Martino, così come Spotify, insomma tutte le altre piattaforme digitali dove trovare i miei pezzi.
1: Allora io ti ringrazio tantissimo di averci presentato questo tuo nuovo singolo, di averci raccontato.
2: Io ringrazio te.
1: Di averci raccontato appunto la tua carriera artistica, ma anche le esperienze televisive che hai fatto, quindi dove ti abbiamo visto. E sicuramente chi ha ascoltato la trasmissione dice è vero, l'ho visto anch'io.
2: grazie a te, agli ascoltatori, un saluto grande a tutti.
1: Ciao, grazie. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Mi raccomando, guardate sempre le locandine sui canali social per capire chi avremo nella prossima puntata. Grazie ancora Andrea De Martino.
2: Ciao, grazie a tutti,
1: ciao.
2: Grazie a voi. Ciao,
1: alla
2: ciao,
1: prossima.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
4: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Il segnale orario è stato offerto da...
7: Signorina, ci siamo già visti?
8: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
7: Ah, e quindi è tornata?
8: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
7: Ad esempio?
8: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
7: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
9: Torino International News.
10: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Messi Guerra portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
11: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
10: Mercoledì 1 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino, fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Jones. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia d'apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento, la polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia. La vicenda è anticipata sui social da chi l'ha visto, è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'AFA e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
12: Che intenzioni hai adesso?
13: Vedere il mondo?
14: Guardare oltre i muri? Cose pericolose da raggiungere.
13: Sì.
15: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
16: Questo è Merry on the Road.

0: pronto per ricominciare il nostro appuntamento pomeridiano di Mary on the Road. Questo è il pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli, ancora una volta qui in questo mercoledì 1 luglio, quindi primo giorno del mese, a restare con voi fino alle ore 17. Vi aspetto.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi. Subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: Alex Warren qui con Eternity. Lo abbiamo conosciuto nel febbraio del 2025 quando si era affermato con il singolo Ordinary, che era arrivato ai primi posti della classifica USA Billboard Hot 100 ed è stato in grado di superare attraverso 1 miliardo di riproduzioni Spotify. Ci sono tante canzoni che sono diventate popolari della sua discografia. È riuscito anche ad aggiudicarsi la nomination nella categoria Best New Artist in quella che è stata l'ultima edizione dei Grammy Awards, e non solo, è stato anche tra i performer della cerimonia di premiazione dei Brit Awards 2026. Alex Warren, che è stato qui su Torino International, è pronto intanto a continuare il suo tour, terminato insomma l'Europa, ad andare in giro per il resto del mondo, ma soprattutto è pronto a pubblicare quello che sarà il suo secondo album, in uscita il prossimo 28 agosto, dal titolo Wild Child.
1: Torino International.

le nostre novità, il Golding Black Friday Dress alle 15.21, sempre nella prima ora di Merion Road. Non so voi dove vi troviate in questo momento, certo è che in questa zona, vicino chiaramente ai nostri studi, è totalmente cambiato il tempo, sta grandinando, insomma il cielo scuro, fa abbastanza timore vedere questo tempo. Vedremo insomma se sarà soltanto di passaggio per qualche decina di minuti o se eventualmente proseguirà magari fino alle 17. Invece adesso sono le 15.22, parliamo ancora una volta dei mondiali e di alcune curiosità che vi raccontiamo nei nostri pomeriggi qui su Torino International. Se avete fatto caso, ci sono dei calciatori che giocano con strane protezioni sul viso, e non perché vogliano sembrare dei supereroi, ma perché ogni maschera che viene costruita su misura, modellata apposta per adattarsi perfettamente al viso, alla mascella di ciascun giocatore, è stata studiata proprio per risolvere dei problemi. Diciamo che non esistono due maschere uguali, sono assolutamente dei pezzi unici, ne hanno diversi attualmente nel corso di questi mondiali, diversi giocatori, non vi cito quali sono ma li avrete sicuramente nominati, e queste protezioni dimostrano quanto i calciatori siano determinati. Magari devono affrontare degli interventi, dovrebbero fare qualcosa, ma pur di non rinunciare al sogno del mondiale accettano di giocare con questo accessorio insolito. E direi che più che una moda è sicuramente un segno di coraggio, ma soprattutto la voglia di non mollare e di credere fermamente che la propria squadra possa arrivare in finale.

Harry Styles che a Londra, no? Visto che ha deciso di fare una marea di concerti a Londra, a Wembley, beh, ha fatto un po' preoccupare i fan venerdì scorso, quando proprio c'erano delle temperature altissime nella città, in quanto bevendo, quasi al termine del concerto, Harry Styles ha iniziato a tossire e si è visto accasciarsi sul palco per alcuni secondi, quindi evidentemente non è stato bene. Ora non si sa se per il caldo, per l'acqua che magari gli è andata di traverso. Certo è che dopo un po' si è alzato e ha continuato il concerto, ma ha preoccupato i fan che erano presenti lì e anche quelli che ovviamente hanno visto il video su TikTok, visto che insomma questa preoccupazione è andata assolutamente virale. Harry Styles qui nel pomeriggio di Torino International, ancora mondiali, e soprattutto parliamo di chi vincerà questa competizione. Si diceva all'inizio che potessero essere i Paesi Bassi, perché non si dice più l'Olanda, ma in realtà le cose sono cambiate e probabilmente si sono ribaltate, visto anche la presenza di squadre che in realtà non si davano assolutamente per possibili vincenti. Esempio il Paraguay, Capo Verde e via dicendo. Ma si dice che i mondiali del 2026 possano essere vinti dal Portogallo, e questo secondo una teoria anche qui molto curiosa che sta spopolando su TikTok. Infatti il destino della Coppa del Mondo sarebbe scritto non sul campo, ma nella scelta cromatica dell'identità visiva del torneo, e guardando le grafiche ufficiali di quest'anno sono dominate dal verde, dal rosso, dal blu, dal grigio, con varie sfumature. Tutto questo porterebbe proprio alla nazionale del Portogallo e quindi di Cristiano Ronaldo. Inizialmente molti utenti sui social avevano pensato al Marocco, però l'assenza del blu nella bandiera marocchina ha fatto vacillare queste ipotesi. Invece nel Portogallo ogni pezzo di questo puzzle cromatico sembra incastrarsi. È una bizzarra coincidenza, perché si dice che a favore di queste tesi circa la palette cromatica ci siano dei risultati anche delle scorse edizioni. Ad esempio in Qatar nel 2022 la palette richiamava in maniera evidente le tonalità dell'Argentina, cosa che poi ha trionfato in finale. Stessa dinamica nel 2018, quando i loghi del mondiale in Russia riprendevano i colori della Francia, e infatti ha vinto la Francia. Nel 2014, quando i dettagli grafici scelti per il torneo in Brasile sembravano anticipare il successo della Germania. Ecco, resta da capire se si tratta semplicemente di suggestione da social o addirittura di una dote predittiva. Quindi vedremo se effettivamente questa teoria virale su TikTok sia veritiera, svelando che il vincitore dei mondiali quest'anno, quindi per l'edizione 2026, sarà data assegnata al Portogallo. Io personalmente non ci credo.

the Dark, lui è Miles Smith, che insomma continua la sua ascesa un po' in tutto il mondo. Tra l'altro le sue origini sono giamaicane, anche se lui è nato, cresciuto, pasciuto, come qualcuno direbbe, a Luton nel Regno Unito. Sarà in tour in occasione insomma dei prossimi mesi con il suo My Mess, My Heart, My Life tour, e il 16 ottobre ci sarà l'unica tappa in Italia al Fabric di Milano.

delle tante collaborazioni tra Baby K, in questo caso con Alvaro Soler, Non dire una parola. Quando mancano meno, insomma, di un quarto d'ora a quella che è la chiusura della prima ora di Mary on the Road. Ma c'è ancora spazio per raccontarvi diverse curiosità che arrivano dal mondo, una fra tutte che ci giunge dalla Corea, perché in Corea c'è molta voglia di fare acquisti, soprattutto online, stessa cosa che facciamo anche qui in Italia. Però per evitare, insomma, una serie di problemi economici e di disagi, ecco, adesso è arrivata una soluzione alternativa a questa vera e propria malattia, direi uno stratagemma che si chiama Dopamine Sites, che piace molto ai giovani. E la particolarità è che acquista online in realtà non compra nulla, è solo una simulazione perfetta dell'acquisto. Tutto sta infatti nel percorso di acquisto e non nell'atto finale. Ci sono diversi siti che sono stati creati dai vari sviluppatori sudcoreani, dove gli utenti hanno a disposizione l'elenco, insomma, degli oggetti o anche dei ristoranti dove possono comprare. In questo caso possono aggiungere l'oggetto o il piatto, nel caso si trattasse chiaramente di un ristorante, al carrello del sito Stratagemma. Cliccano su ordina, poi appare che l'ordine simulato è stato confermato, ma in realtà non viene mai realizzato. Anzi, arriva un messaggio in cui si fa notare quanto si è risparmiato non effettuando questo ordine reale. E quindi queste piattaforme permettono evidentemente di evitare la dipendenza da acquisti e soprattutto di evitare poi di spendere un'eccessiva quantità di soldi, tutto questo online. Intanto vi ricordo, a proposito di acquisti, magari facendoli più che online, direttamente nei negozi, aiutando così i piccoli commercianti, che a partire dal 4 luglio arrivano i saldi e ci saranno anche nella nostra regione. Ovviamente parleremo di saldi, daremo come al solito qualche consiglio su come capire se sono saldi reali o finti, però intanto mettiamoci da parte qualche soldino, perché c'è sempre la voglia di fare l'acquisto tanto desiderato, che magari si può realizzare proprio in occasione di questa nuova stagione dei saldi estivi 2026.

Blanco, questa è l'Isola delle Rose. Blanco che poi in realtà si chiama Riccardo Fabriconi e che abbiamo visto molto impegnato a studiare, ma non per l'esame di maturità di cui forse alcuni hanno pensato, viste insomma alcune immagini del fatto che stesse studiando. No, assolutamente, in realtà lui stava preparando un esame per recuperare alcuni anni scolastici persi. Sì, perché come anche il Corriere della Sera ha affermato, è riuscito nel suo intento, ha superato questa prova, ha superato questo esame obbligatorio per recuperare, sembra, i primi due anni del suo percorso scolastico superiore, dai quali poi ripartirà il prossimo anno per il nuovo ciclo. Chiaramente bisogna vedere se poi continuerà sempre come da privatista o riuscirà a frequentare, anche se in questo caso la vedo più dura, visto che chiaramente deve portare avanti anche la sua carriera e tutti i concerti che hanno già insomma una serie di date fisse, quindi sarà un po' difficile. Certo è che già inizio anno aveva annunciato di voler tornare sui banchi di scuola iscrivendosi al liceo delle scienze umane proprio per riuscire a conseguire il diploma che non era riuscito a raggiungere, visto proprio l'inizio della sua carriera, il primo grande contratto che aveva ricevuto. 15:58, 16:02, questo significa tra poco Radio Giornale, seconda ora di Merondorod. Questo è sempre il pomeriggio di Torino International.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Istat sale la pressione fiscale nel primo trimestre 2026, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 1 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano, Medio Oriente. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura, l'AFA, il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Beat e di Swims nel pomeriggio di Torino International. Devo dire che il cinema estivo oramai ci sorprende, perché fortunatamente non è più come una volta, quando sembrava che anche il cinema andasse in vacanza e non si mettevano più, diciamo, in visione film nuovi, ma soltanto quelli vecchi. E da qualche giorno è arrivato, a proposito di novità, un film che ha una supereroina, si chiama Supergirl, è distribuito dalla Warner Bros. Pictures e del secondo film di quello che viene considerato il nuovo DC Universe, la grande saga dei supereroi che vengono guidati tutti da un regista, James Gunn, che è cominciata già l'anno scorso con Superman. Anche se questo film in realtà è più pensato per i ragazzi grandi che per i bambini piccoli, Supergirl è Kara Zor-El, la cugina di Superman, dove entrambi vengono dallo stesso pianeta Krypton, però che ovviamente è stato distrutto. La differenza è che Superman è arrivato sulla Terra ancora piccolissimo ed è stato cresciuto con l'affetto di due genitori adottivi in una fattoria, mentre lei, Kara, ha passato i primi anni della sua vita su un frammento di Krypton alla deriva nello spazio, assistendo poi chiaramente alla distruzione del suo pianeta e delle persone a lei care. Quindi è un personaggio molto più malinconico rispetto a Superman, quindi al suo cugino, che porterà dentro di sé un grandissimo dolore, ed è una storia che incomincerà proprio durante un viaggio nello spazio. E tra l'altro all'interno di questo film, con come personaggi principali, ci sarà anche Crypto, il super cane di Kara, che le permetterà di avere un legame con la sua famiglia perduta. Ed è un film che comunque è piaciuto negli Stati Uniti, vedremo se riuscirà ad avere lo stesso seguito anche in Italia, anche se vi posso dire che negli Stati Uniti il film ha ricevuto una classifica PG-13, cioè sconsigliato ai minori di 13 anni, perché è vero che è un film di supereroi, però ha un tono molto più adulto, e quindi sarà ideale magari vederlo con i propri genitori, o comunque sapere che non è un film classico legato appunto ai classici, consentitemi di nuovo di ripetere questo termine, i supereroi. Dunque Supergirl è al cinema, la cugina di Superman, chissà se riuscirà ad avere lo stesso successo del cugino, insomma, tanto amato e allo stesso tempo tanto desiderato. Torino International.

0: voi a casa ce l'avete il condizionatore? Perché devo dire che dal 2021 ad oggi il numero dei condizionatori presenti negli appartamenti è decisamente aumentato. Infatti si dice che adesso tocchi quasi la quota del 55%, quindi più di una famiglia su due all'interno della propria abitazione ha l'aria condizionata, proprio per far fronte, insomma, a queste terribili temperature. E se uno dà uno sguardo in realtà alle case sparse in Italia, può scoprire anche quali sono le regioni che hanno più condizionatori all'interno degli appartamenti. Beh, vi posso dire che hanno fatto uno studio dove chiaramente hanno cercato di verificare tutte le regioni d'Italia, e posso dirvi che se saliamo sulla parte del podio, beh, il Veneto occupa il terzo posto con quasi il 69% delle case che sono dotate di impianti per l'aria condizionata. Al secondo posto invece, non lo direste mai, ma c'è la Puglia, che ha quasi il 70% di case che ha installato gli impianti per l'aria condizionata, proprio per affrontare quelle che sono le estati che diventano sempre più caldi. E in prima posizione troviamo la Sicilia, con quasi il 73% delle abitazioni che sono dotate di impianti per l'aria condizionata, e dalla ricerca, insomma, è emerso che sulle isole italiane gli impianti si trovano quasi nel 70% nelle case, e quindi al sud il 55% e al centro circa il 49%. Del resto, una delle condizioni sine qua non nell'acquisto della casa, ho notato che in questi ultimi tempi, è quella proprio che l'appartamento sia già dotato di aria condizionata, cioè dell'impianto del condizionatore. Forse perché si capisce che più andremo avanti anche nelle prossime estate, e peggio ovviamente sarà il calore con le temperature alte ad accompagnarci. A proposito di accompagnamento, adesso c'è l'infomobilità e poi ci ritroviamo qua ancora una volta nel pomeriggio di Torino International.
1: In 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 68

0: Informarvi che lungo la provinciale 8 di Druento si viaggia a senso unico alternato per lavori a San Giglio in orario 6-19. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

zucchero Sugar Fornaciari, Overdose d'amore, che attualmente è in piena tournée e dopo aver suonato alla Royal Albert Hall di Londra e comunque in quelli che sono i principali palazzetti europei, ritorna in questa estate negli stadi italiani e comunque nei festival. Infatti la prima data è tra 3 giorni.

il 4 luglio direttamente a Udine, poi a seguire Bologna, Pescara, Perugia, Messina, Lucca in occasione del Lucca Summer Festival. Vi ricordo che nel frattempo il suo grande progetto è il Discover numero 2, che contiene le cover speciali che lui ha ritenuto tali da inserire in questo album, ed è sempre disponibile in streaming il film documentario ufficiale Zucchero Sugar Fornaciari, che chiaramente ripercorre la sua incredibile carriera.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: tuo DNA. Una delle novità di questa estate, ci sono due artisti musicisti che si sono riuniti, hanno deciso di mettere insieme il talento e la scrittura. Da una parte c'è Gabry Ponte, DJ italiano più ascoltato al mondo, che è stato anche in grado di riempire con la sua musica lo stadio San Siro. Dall'altra Jovanotti, pioniere insomma degli urban e poi del pop in Italia, insieme per questo brano che sicuramente farà parte di questa estate 2026, perché il risultato è un pezzo dance che trasmette un po' la sensazione di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Una collaborazione che è nata spontaneamente anche da un'amicizia e da una stessa visione artistica, ma soprattutto un messaggio che in realtà diventa un invito a non arrendersi mai.
1: Torino International.

Amore mi perseguita, ci sono Giusy Ferreri e Federico Zampaglione di Tiro Mancino insieme alle 16.45 e c'è anche la possibilità di raccontarvi dell'hotel più pericoloso del mondo che si chiama Frying Pan Tower ed è un'ex piattaforma della Guardia Costiera Americana che è stata trasformata in alloggio e che è molto richiesta, infatti ci sono davvero tante persone che desiderano trascorrere almeno 3 giorni, questo è direi il numero minimo di pernottamenti da effettuare per provare questa esperienza. Si trova nell'Oceano Atlantico a 34 miglia, che poi sono circa 55 chilometri dalla costa del North Carolina, siamo chiaramente negli Stati Uniti, ed è una zona famosa un po' per le sue acque basse, ma anche per l'alto numero di naufragi, anche perché viene costantemente esposto a venti e potenziali uragani. La struttura si erge su dei piloni di acciaio che tra l'altro sono arrugginiti, che distano circa 24 metri dalle acque, che peraltro sono belle piene di squali e di barracuda. Non ci sono strade, non ci sono ponti, gli ospiti possono arrivarci solo tramite imbarcazione o eventualmente elicottero, che in caso di emergenza potrà essere contattato. E nonostante il brivido e lo status di struttura rustica, l'hotel riesce comunque ad offrire una sistemazione basica abbastanza spartana, dove possono essere anche effettuate alcune attività per poter insomma trascorrere il tempo libero. La cosa interessante è che, come vi dicevo, le persone richiedono la possibilità di alloggiare in questa struttura, visto che quando vengono chiaramente lasciati in questa piattaforma gli ospiti vengono issati con un ascensore ad alta velocità proprio per sollevarli sopra il livello del mare. Quindi l'unico modo per lasciare la struttura è attendere il ritorno dell'imbarcazione, che arriverà dopo 3 giorni, oppure in caso di necessità, ma proprio deve essere un motivo grave, l'arrivo di un elicottero. E nonostante ci siano persone che non vorrebbero mai alloggiare, neanche se ricevessero dei compensi, al contrario ci sono persone che vogliono alloggiare, e pensate che il soggiorno non costa neanche poco, circa $200 a persona per notte. Come vi dicevo, la permanenza minima è di 3 notti e anche se secondo alcune testimonianze ci sono state persino delle persone che sono riuscite, non so come, a trascorrere ben 2 settimane. Insomma, la Frying Pan Tower possiamo dire che è il nuovo successo per quanto riguarda l'hotellerie, soprattutto per coloro che vogliono vivere davvero un'emozione unica.

0: non solo la cantiamo, Bad It di Michael Jackson, ma ci ricordiamo sia il video che i famosi passi, la coreografia che accompagnava ovviamente questo brano. A proposito di Michael, il film che insomma ha permesso di conoscere parte della vita del re del pop è diventato ufficialmente il biopic con i maggiori incassi della storia del cinema, è riuscito a superare Oppenheimer di Christopher Nolan e soprattutto ha riscritto la classifica del box office mondiale. Infatti ha raggiunto i 977 milioni di dollari di incasso globale, superando i 975 quelli totalizzati appunto da Oppenheimer. Ma poi cosa succede? Che oltre a lasciarsi alle spalle titoli come Bohemian Rhapsody, il trionfo al botteghino ha permesso anche di far riscoprire tutte le canzoni e gli album di Michael Jackson, che sono ritornati tra l'altro ai vertici delle classifiche internazionali. Infatti negli Stati Uniti gli ascolti in streaming del repertorio di Michael Jackson sono aumentati del 146% in una sola settimana, con Thriller che è tornato proprio nella top 10 degli album. E quindi un fenomeno che conferma il cosiddetto effetto biopic: il cinema riesce a riaccendere l'interesse del pubblico per il repertorio degli artisti che vengono raccontati sul grande schermo e che riescono a coinvolgere anche una nuova generazione di ascoltatori. Vi aspetto domani come sempre per un nuovo appuntamento di Mary on the Road, perché adesso c'è Nick che proseguirà questo pomeriggio su Torino International. Buona serata e buon 1° luglio. Ciao da Maria Teresa.
1: Sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Torino International News.
6: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Messi in guerra, portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore di Italia, al Cairo, Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Aisha, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. L'economia: nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'afa e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Ovvaro plina de hituri.
9: Drop it like it's hot. Yeah!
10: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Vara incendiaria, vara chiudilo.
3: What time is it?
4: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
5: Summer is happiness.
6: Summer's coming up.
7: Summer is one of my favorite times of year.
4: Summer is here. Summer is here.
8: Happy summertime.
4: I'm my number one station.
0: Torino International.

0: dimineața. Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Istat sale la pressione fiscale nel primo trimestre 2026, tra pochissimo dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, Medio Oriente in apertura di giornale. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino, fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'AFA e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
13: Summer is here.
14: Happy summertime.
13: I'm my number one station.
1: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Messi guerra portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione ancora esteri in primo piano. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga appieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura l'afa, il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
8: Summer is happiness. Summer's coming up.
9: Summer is one of my favorite times of year.
7: Summer is here. Summer is here.
10: Happy summertime.
7: I'm my number one station. Number one station.
1: Torino International.

0: Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Abruzzo, Marche e Lazio. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento. Al sud e sulle isole, al mattino cielo sereno poco nuvoloso su gran parte del sud delle isole, con acquazzoni e piovaschi tra Molise e Campania. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Campania, Molise e Basilicata, qualche piovasco isolato su Puglia. Tra serata e nottata residua nuvolosità in esaurimento, tempo stabile su Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Oggi colloqui indiretti a Doha tra funzionari statunitensi e iraniani. Zelensky a Dublino per la presidenza irlandese dell'UE. Istat sale la pressione fiscale nel primo trimestre 2026, tra pochissimo dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui diretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il bollettino. Fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Kwitkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. Intanto la stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, alle commissioni di Camera e Senato. Ucraina, il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'UE. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga a pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha sottolineato il premier irlandese. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Cambiamo argomento, la polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e la condotta in una stazione di polizia. La vicenda anticipata sui social da chi l'ha visto è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Economia, nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. In merito alle pubbliche amministrazioni, nel primo trimestre del 2026 l'indebitamento netto in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%. In chiusura, l'AFA e il caldo, le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente molto forte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino Internet.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in collegamento telefonico con Andrea Di Martino. Ciao Andrea.
9: Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.
8: E chi sta guardando l'intervista in video si accorgerà dal viso che di me questa persona io l'ho già vista, beh, a parte come cantante, come cantautore, ma poi dopo, nella seconda parte del programma, parleremo anche dove. Ci sono due bei programmi che tanti, anch'io, ho seguito, quindi ti abbiamo visto di sicuro.
9: Allora, ovviamente già beccato.
8: Sì, infatti quando mi è arrivata la canzone a cartolina ho detto: ma questa persona l'ho già vista, fammi scovare dove, perché mi ricorda qualcosa.
9: Mi sembra un viso conosciuto.
8: Infatti. Allora, oggi si parla di una canzone, appunto l'ultima uscita, che è Era Amore de un Error, quindi sì. È una canzone in spagnolo, ha un ritmo latinoamericano.
9: Esatto.
8: Allora, quando è uscita e di che cosa parla questa canzone?
9: Allora, Me innamoré de un error è uscita il 29 maggio, ed è praticamente un duetto e parla di un amore insomma un po' complicato, travagliato, di quando uno si fissa con una storia che però senti già che non è quella proprio giusta per te, però tu a tutti i costi ci vuoi provare, sei attratto da quella cosa che fondamentalmente poi ti fa stare male, diciamo.
8: Un bel casotto.
9: È un bel casotto. Esatto, è un bel casotto. Quando ci si incaponisce di qualcosa che però lo sai che dentro di te ti farà stare male, però tu te ci vuoi buttare assolutamente in mezzo.
8: Sì.
9: Ed è una storia un po' particolare perché è un duetto con Chiara, che è una mia amica e anche una collega di lavoro. Infatti questa canzone non è nata su uno studio di registrazione, ma è nata in ospedale.
8: Voi lavorate in ospedale, giusto?
9: Sì, noi lavoriamo in sala operatoria e è nato tutto un po' in modo...
8: Ma spero non mentre stavate operando.
9: No, assolutamente, anche perché credimi, non c'hai né il tempo né la fantasia quando lavori.
8: Però sai cos'è? Ti allegro la persona sotto che sta dormendo, che magari nel frattempo sente, no, la musica.
9: Sì, quindi... sì, ma guarda, ci sono dei chirurghi che preferiscono un sottofondo musicale quando lavorano, perché comunque
8: ti rilassa. Ma io ti dico, ogni volta che entro in sala operatoria entro sempre con la musica e mi risveglio che c'è la musica. Quindi vuol dire che beh, io ne ho fatti interventi, quindi so cosa vuol dire.
9: No. È una buona tecnica in realtà per rilassarsi, sì. Anche
8: aiuta anche il paziente quando siete vado
9: sì, a sì, assolutamente, esatto, sì.
8: Allora, innanzitutto volevo nominare appunto Chiara Alfonsi, che è appunto la tua collega, la tua amica. Come è nata la canzone, più che altro questo featuring?
9: No, guarda, stranamente io a fine turno stavo noi abbiamo gli spogliatoi confinanti e quindi mi canticchiavo questa melodia che avevo in testa da un po' di giorni. E per un po' di giorni io e Chiara abbiamo fatto gli stessi turni, quindi a fine turno lei dal suo spogliatoio mi sentiva canticchiare questa melodia. Quindi un giorno a fine giornata apro la porta, esco fuori, mi trovo lei davanti e mi dice: ma io ti devo dire una cosa, perché io sento questa melodia da un po' di giorni che mi è rimasta pure in testa, ma è una canzone tua oppure è una canzone che non ho sentito mai, voglio sapere tutto.
8: Ma allora da lì abbiamo iniziato. Sì,
9: sapeva che cantavo, però magari magari forse pensava poteva essere una canzone così da qualche parte, quindi ho detto: ma dai, sai, c'ho questa melodia in testa, in realtà vorrei scrivere delle cose sopra, insomma ci sto lavorando. Allora lei mi fa: ma guarda che a me piace tantissimo cantare, io ho cantato così di qua di là, parliamone un po'. E quindi da lì abbiamo iniziato a parlare di questa cosa. Lei, devo dire che si è innamorata subito della melodia, quindi poi abbiamo trovato insieme un testo che rappresentasse un po' questa storia, che poi è anche particolare perché è una bossa nova. Di solito gli amori insomma un po'
8: travagliati,
9: finiti male, perché la bossa nova in realtà è una melodia un po' dolce, quindi volevamo addolcire la pillola noi in realtà, sì. Per cui ci siamo buttati su questa bossa nova per parlare poi di un testo invece che va abbastanza bello tosto, insomma, sì. No, un amore così sofferto.
8: Che dici se andiamo a sentirlo?
9: Vai, sono molto contento.
8: Andrea De Martino, a te il titolo.
9: Me enamoré de un error.
8: Buon ascolto, a dopo.
9: A dopo.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Andrea Di Martino. Andrea, abbiamo sentito e abbiamo anche ballato mentre stavo ascoltando, perché ti porta subito a ballare, a muovere i passi, anche chi è negato come me nel ballo. Tu sei anche ballerino?
2: Ma no, io sono un legno.
1: Ah, ecco, però di solito chi fa queste canzoni perché gli piace muoversi.
2: Sì, quindi... allora, in realtà no, io sono molto autocritico da questo punto di vista, ma tu devi sapere che da ragazzetto io ho studiato anche danza, cioè ho fatto il campo a Cinecittà in tempi non sospetti, in cui ti obbligavano a fare tutto. Sì. Io prendevo lezioni di canto, ma dovevo anche ballare, dovevo fare anche danza classica, quindi in realtà ho un passato da ballerino, però ecco... diciamo che mi preferisco da cantante, ecco.
1: Ma quindi ti abbiamo visto anche sugli schermi ad Amici o quello no?
2: Ma no, parliamo dei tempi in cui i ragazzi facevano sia danza che
1: sì,
2: canto.
1: Sì, i primi tempi proprio, okay.
2: E c'era la prova musical, se ti ricordi entravano un gruppo di ballerini che poi arricchivano questa prova. E io facevo parte di...
1: allora non eri poi tanto un legno.
2: Sì, no, quello no, però in realtà parliamo di tanti anni fa. E comunque anche quella è stata una bellissima esperienza.
1: E parlando di programmi televisivi, io ne nominerei due, che allora uno rimaniamo sempre nell'ambito musicale, quindi parliamo prima di questo. Titolo
2: Don't Forget the Lyrics.
1: Stai sul pezzo, con Gabriele Corsi.
2: Gabriele Corsi, esatto. Gabriele che ho amato, una persona spettacolare, è veramente una persona splendida. Mm-hmm. E lì niente, io comunque sono sempre stato un grande fan del programma, lo ascoltavo da casa ma con una certa fifa, perché dicevo ma no, però in realtà poi le indovinavo, no? Perché...
1: Ma quando sei lì l'emozione ti frega, eh?
2: Sì, no, infatti, quindi da casa tutto benissimo. Allora ho detto, voglio partecipare, ci voglio provare. Quindi, insomma, chiaramente poi quando sei lì la situazione cambia. Però è stata anche lì una bellissima esperienza. Sono entrato...
1: Col primo pezzo qual era?
2: No, infatti sono entrato cantando spesso il samba.
1: La ritmica ti portava, no? Quindi.
2: Sì, ma poi venivamo da quell'estate lì, insomma, in cui ci hanno martellato con questa canzone, per cui volevo entrare col botto, diciamo. E quindi ho scelto Sesso e Samba. Ci siamo divertiti da subito, è stata una bellissima esperienza. Sì,
1: poi so che hai cantato anche una canzone di Irene Grandi, La tua ragazza sempre. Cioè,
2: esatto, poi mi sono imbattuto in Irene Grandi.
1: È più impegnativa.
2: Sì, però visto poi lì c'hai due scelte, quindi devi comunque scegliere quella che su cui ti senti più preparato, e quindi in quel caso mi sentivo più preparato con Irene Grandi.
1: E poi c'è stata un'altra canzone che è più delicata, quella anche bella e impegnativa, dei Tiro Mancino.
2: Sì, bellissima, una bella poesia dei Tiro Mancino, Due Destini. Molto bella, sì.
1: E lì niente. Un'emozione, quindi.
2: Sì, è stato bello poterla cantare lì, con quel pubblico, in quel programma. Veramente, ti ripeto, un programma televisivo con delle persone che ci lavorano spettacolari, veramente.
1: Mm. Allora, adesso prima di parlare dell'altro programma, perché poi stacchiamo dal discorso musicale, io prima volevo chiederti, ci sono tre titoli che ho trovato sulla cartolina digitale che mi è arrivata, che sono Saldemar, Strade del Sud e Amore di Luna. In realtà ci sono tante altre canzoni che tu hai scritto, che hai cantato, che hai fatto. Sì. Quanto tempo fa hai cominciato a scrivere musica?
2: Ma io in realtà ho cominciato a scrivere musica seriamente durante la pandemia, sembrerà strano, prima cantavo solo cover e poi ti dico, lavorando in ospedale, per me quello è stato un periodo molto difficile dal punto di vista umano, dal punto di vista introspettivo, non lo so, sentivo il bisogno di tirare fuori delle cose che avevo dentro e la musica per me è stata la chiave liberatoria di questo passaggio. E quindi ho iniziato a scrivere. Il mio primo pezzo è Acqua, che in realtà è un pezzo molto leggero, insomma, un beat molto, anche lì un beat latino, però un pezzo molto leggero. Poi piano piano, come tutte le cose, man mano che continuo a farlo, perché non è semplicissimo poi tirare fuori, almeno non lo è stato per me, tirare fuori quello che sono le tue cose segrete, insomma, le tue emozioni, i tuoi pensieri. Per me non
1: prima erano solo due, poi più piano
2: dovevi tirare fuori. È stato liberatorio, però non è stato facile. Poi però quando mi ritrovavo a confrontarmi con le persone che ascoltavano la mia musica e sentivo canticchiare le mie canzoni, lì è stato veramente un bello stimolo per continuare a fare di più. E quindi per ritornare insomma sui pezzi che hai appena citato, ho iniziato a cantare della mia terra, della Sicilia, quindi
1: Strade del Sud. Di quale
2: sono
1: città?
2: Siciliano, sì, sono di Ragusa, della provincia di Ragusa, di Vittoria. E Strade del Sud, insomma, ho voluto dare un omaggio così alla leggenda delle teste di Moro e mi piaceva raccontare proprio la cartolina di Palermo, insomma, di quelle strade, di quella leggenda lì. E anche Saldemare, insomma, che è un pezzo però in spagnolo, parla del mio mare. Io sono terribilmente legato al mio mare, quindi lo canto, lo canto spesso.
1: Eh beh, fai bene, le origini sono quelle.
2: Sì,
1: invece
2: sì,
1: adesso
2: sì,
1: vivi
2: sì.
1: Dove?
2: Adesso vivo a Perugia da un po' di anni.
1: Okay.
2: Ho scelto l'unica regione dove non c'è il mare, pensa un po'.
1: È vero, quindi te che manca proprio il mare.
2: Esatto, esatto. Però guarda, quando posso io torno sempre.
1: Sicuro. Torno sempre a Sicilia.
2: Sì, okay. Assolutamente.
1: Volevo parlare di un altro programma che prima abbiamo accennato, ma non abbiamo detto il titolo e di cosa tratta. È un programma che in realtà non c'entra niente con la musica. Un programma dove si va per vedere una casa per poi comprarla, oppure no, se ne vedono tre, quindi casa a prima vista.
2: Casa a prima vista, esatto.
1: Ma come è stata questa esperienza? Perché io ho conosciuto appunto la Ida e una persona simpaticissima, però come funziona poi all'interno del programma veramente.
2: Guarda, io ho fatto quello su Roma, quindi ero con Nadia, Blasco e Corrado.
1: Ok.
2: E simpaticissimissimi, cioè esattamente come li vedi, Corrado fa morire da ridere.
1: Ho visto che ti hanno dato anche il tritone, no?
2: Esatto, sì, perché in realtà noi cercavamo una casa vicino Fiumicino, perché viaggiamo spesso, quindi era comodo insomma avere un appoggio vicino all'aeroporto, e poi volevo insomma una casetta in cui poter mettere la mia collezione di tritoni e sirene, quindi da lì è uscito fuori il tridente, esatto, e poi anche insomma una stanza dove potermi dedicare alla musica, perché insomma non sarebbe proprio male una casa appunto vicino al mare, come ti dicevo prima, che mi manca tanto. Per me sarebbe stato il top.
1: E alla fine non siete andati a Roma?
2: Alla fine no, non siamo andati a Roma, però abbiamo visto delle case bellissime, poi chiaramente ci sono in mezzo anche altre cose, però è stata una bellissima esperienza. Loro sono molto molto carini ed è assolutamente tutto vero quello che vedi, cioè loro sono tre veri agenti, ti propongono tre vere case in vendita, perché qualcuno mi dice ma è vero, ma allora
1: però
2: no, se non
1: sei obbligato a comprarle.
2: No, sei solo obbligato chiaramente alla scelta, perché intanto alla fine della puntata, esatto, però no, non sei obbligato, chiaramente poi se tu devi fare un investimento con un budget alto così, magari vedi altre case. Infatti, insomma,
1: infatti quello che noto è che veramente dico, ma questi prezzi sono altissimi.
2: Comunque soprattutto su Milano i prezzi sono quelli, però loro chiaramente avendo delle agenzie, poi se tu sei interessato a fare quell'investimento, magari vedi altre soluzioni oltre a quelle tre che ti propongono durante la puntata.
1: Però giustamente loro fanno vedere le più belle.
2: Però sì, anche lì mi hanno fatto cantare alla fine, guarda.
1: Cos'hai cantato questa volta?
2: Ma mi ricordo, forse lì ho cantato, a parte ho cantato con Nadia la colonna sonora della Sirenetta, e quindi lì c'era legato tutto il
1: tempo. C'era il tridente, quindi.
2: Sì, ma ho cantato anche delle canzoni mie, ma adesso nemmeno mi dico una canzone mia, ho cantato anche una canzone di Negramaro, insomma. Sì,
1: ma vedi, già aver cantato la tua canzone.
2: Sì, ma guarda, lì è veramente una festa, sono simpaticissimi.
1: Ok, allora io volevo chiedere innanzitutto quali sono i tuoi canali social per poterti seguire.
2: Sì, allora Instagram Andrea De Martino con la doppia O finale.
1: Ok.
2: E il mio canale Facebook, nome e cognome Andrea De Martino, così come Spotify, insomma tutte le altre piattaforme digitali dove trovare i miei pezzi.
1: Allora io ti ringrazio tantissimo di averci presentato questo tuo nuovo singolo, di averci raccontato.
2: Io ringrazio te.
1: Di averci raccontato appunto la tua carriera artistica, ma anche le esperienze televisive che hai fatto, quindi dove ti abbiamo visto. E sicuramente chi ha ascoltato la trasmissione dice è vero, l'ho visto anch'io.
2: Grazie, io grazie a te, agli ascoltatori, un saluto grande a tutti.
1: Ciao e grazie, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Mi raccomando, guardate sempre le locandine sui canali social per capire chi avremo nella prossima puntata. Grazie ancora Andrea De Martino.
2: Ciao, grazie a tutti, grazie a voi. Ciao,
1: alla
2: prossima. Ciao.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.